Questa sera è una serata molto speciale, perché da quando ci siamo riuniti è la prima volta che siamo insieme in formazione originale. Una vera serata degli Eiffel, e in console c'è

Seu me panse, tascale, guantacuale, timis manilia, tentamis patiaia, ama panishantolo, chiselini tamanali, chicongua, guascone se chicolat, guanoquia en itamale.